Mira kole bo mo tshelitse ke sa re madume a khutjo a buruto ranta mesong e ratkishwa ka diranta tse le sumetsela le disente tse masumetsela nne gatlhano le dollara ponto ka diranta tse masumepedi tse le disente tse masumesenyane shupa euro diranta tse le sumetsela le disente tse masumetsela shupa mola dollara australia erekshwa ka diranta tse le sumetsela le disente tse masumetlhano senyane euro erekshwa ka dollara e le disente tse le sumepedi dollara e me go di yene tse le golo masumetlhano shupa fa go lona senyane nne re lebella di tsa ga erekisha ka di-dollara tse dikete tse nne legolo le masomepedi tee mo la platinum e rekisha ka di-dollara tse sekete magolo supa le lesome ontshe ole eo sa tlhotlhwago ya brand e rekisha ka di-dollara tse legolo le disente tse masomeseswai tee barele ke tsone tseo tsa mebaraka ke a leboga.

0: re go file boithabišo
1: re na re ja joy re na re ja monate
2: ka mošato tshebelo boithabišo
0: gomme ra tswela pele goba mošato wa dialemoya
1: bana go tsena lena lengwe le lengwe le legologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologolog

gare le kula mantsi bang a le hono re ho tsharanta go ba ka taranta tshele so metshela le tsena tshe masome tlhano pedi ga tlhano le dollara America e go ba ka taranta tshe masome pedi team le tsena tshe masome senyane tharo go ponto ya Britain taranta tshele so meseswaim le tsena tshe masome tshela ga tlhano le euro e go ba ka dollara le tsena tshele so mete dollara e go ba dintlentse le kgolo masome tlhano seswaim ferona di pedi o yena ka Japan ka China dollara ile kana le di 1 tshe tshela le tsena tshe masome shupa mola ka India ile kana le di rupi tshe masome senyane tshela le tsena tshe masome nepedi ger le bela di bosses mitilich re ho jame baraka ka Wall Street e tlhile kopakopane le lehono Dow Jones e godimo ka dipercentage ra fela fela na 5 Nasdaq Composite e tala fetching ka dipercentage ra fela fela na seswai me baraka ka Europa e tlatlogile mathapameng a lehono futsi 100 ya ka Britain le cake 40 ya ka fora di godimo ka dipercentage ra fela fela na di mola tax ya ka Germany e tieletse ka dipercentage ra fela fela na tsela me baraka ka JSE ke ya ka Africa Borwa e be tekateka le lehono motheletse ga kana go tsolela ella mathapameng a lehono all share index e ya go goba motheletse financials re tlatlogile ka percent fela na tee industrial e tlatlogile ka dipercent fela fela na nne top 10 resources di fokotsegile ka percent fela na tharo mola di mineral di benya benyane di latlhegetswe ka percent fela na tlhano re latlhela matlho go derafia Gautam e go ba ka ditolara tse dikete tse nne le legolo masome tlhano platinum e go ba ka ditolara tse sekete magolo tshela masome seswai nne ka onse ruma ka ole ya brand yona ga se ya tlotlwa e rekisiwa ka ditolara tse masome senyane seswai le disene tse masome tshela tharo ke kaparela ke tseo ka boripana tsela bobedi ke a leboga.